0: Bongile le ka mora ni 44 minutes kachakwe ya kama potsi ramba Victoria's Toy ka sa chiketsa longolo kwa chundla cha magela manena kulor gichile.
1: My bella ni vutomi jinene. Nongolo kwa kuwa na utiva kata makumele ya vutomi jinene, hiko la kama dela.
2: Umajula amatapa, kumbishana.
1: Bana indlela inene.